0: scappata del Giro di Francia è stata vinta in volanza dal Portoghese Agostinho davanti al compagno di fuga Frey.
1: Bravo.

giornata a Giro di Francia è stata vinta in volata dal portoghese Agostinho davanti al compagno di fuga Frey.